0: ragazza mora ma carina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar.
1: Buon pomeriggio amici radio ascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5.

0: di frequenza FM DIB Plus 985, anche online radio2.com.au, questo martedì 28 aprile 2026.
1: Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.
0: Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì dalle 21 fino alle 24. Il programma di oggi è ripetuto.
2: The latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

0: questa mora ma carina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella amore.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati, sono 8.5 di frequenza FM DIB Plus 985, questo martedì 5 maggio del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il programma di oggi è ripetuto per i miei radioascoltatori che non possono ascoltare il programma del martedì pomeriggio. Con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti su questa stazione radio. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese, che questo è nuovo, è anche un nuovo regalo per portare a casa. State bene attenti amici radio ascoltatori, se sapete la risposta potete telefonare o mandarmi un messaggio e alla fine del mese, se la vostra risposta è esatta, che io non le dirò durante il corso del mese di maggio, voi andate al sorteggio se più di uno. Allora state bene attenti amici radio ascoltatori. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Ripeto, anche se si bagna tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Se sapete la risposta potete telefonarmi o mandare un messaggio su 0499 999 149. Potete telefonare anche nello studio su 0297 15 5403. Buona fortuna a tutti. Per qualche richiesta dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi o mandate un messaggio su 04 99 999 149. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Car Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene come sempre molto apprezzato. Il mio nome è Carlo Tartaglia. You are listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, DIB Plus 985. This Tuesday, 5th of May 2026. My name is Carlo. Every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till midnight, this program is repeat on Friday night. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cuore di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque voi siate, buon proseguimento d'ascolto. Cosa contiene il programma di Carlo Tartaglia? Contiene la prima ora dedicato ai miei giovani, ascolteremo belle sei nuovi singoli, poi c'ho tante richieste dai giovani, poi dopo verso le 16.30 ci sarà nello studio Maurizio Pagnin e Dario Meledoni per tutte le notizie sportive della settimana. E poi amici radioascoltatori, siete stati in tanti durante la settimana, il corso della settimana, per farvi ascoltare le canzoni della festa della mamma che ci sarà questa domenica. E sono richieste dedicate da voi, come Ricchi e Poveri, Giovanotti, Edoardo Bennato, Luca Barbarossa, Sandro Giacobbe, Toto Cotugno, Vino, Robertino, Connie Francis, Laura Pausini, I Camaleonti, Anna Tatangelo, Omar Codazzi, Albano, Minoritano, Iva Zanicchi. Quindi per programma per voi amici radioascoltatori. Apriamo con un nuovo singolo di Sara Toscano con Atlantis. Questa è la colonna sonora di un film che si può vedere sulla Netflix, che si intitola in inglese We Don't Need Words, in italiano invece Non Abbiamo Bisogno di Parole. Prima volta qui su Radio Incontro Musicale. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento d'ascolto e grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Spero queste belle tre ore ricche italiane vi portano tanto godervi delle queste ore. Grazie.

Adesso tutti dobbiamo guardare questo film, che questa canzone, la colonna sonora del film con We Don't Need Words. In italiano si intitola Non abbiamo bisogno di parole. Quindi guardate questo film perché la canzone è bella, speriamo il film è bello pure, come sempre sarà bellissimo. Adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta è di Gaia, appena uscita, si chiama Bossa Nostra. Ascoltiamo insieme qui per la prima volta su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia.

Bellissimo singolo di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ascoltiamo un altro bellissimo singolo, questa volta di Ultimo, un bellissimo titolo, questa allora si dice questa questa insensata voglia di te, questa insensata voglia di te. Chiudiamo la prima terna. Bel titolo, ascoltiamolo insieme.

Bel singolo di Ultimo con questa non lo so dire questa parola, sai? Questa insensata voglia di te, insensata voglia di te. Che belle parole. Radio Incontro Musicale. Radio 2000 98.5 FM, DIB Plus 985, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. And every Friday night, the program is repeat from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo, 0499999149, or you can ring a studio, 0297155403. My name is Carlo. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di DIB Plus 985, Radio Incontro Musicale, va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Mi state mandando tanti messaggi e state telefonando pure. Se io non vi rispondo indietro alle vostre risposte, non vi preoccupate, se la risposta è quella esatta io la scrivo, poi la settimana prossima io dirò quanti ne ho che mi ho dato la risposta esatta. Ovviamente non dirò i nomi, chi sono. Mi avete detto: Carlo, ma cosa vince questa volta? Eppure ai miei radioascoltatori sono riuscito, stavo pulendo la mia macchina, il mio furgoncino dove c'ho tutte le cose dentro e anche il mio studio, cioè il mio magazzino, e ho trovato un'altra radio che si carica sotto il sole. Bellissimo regalo di un valore di $110. A proposito, prima che mi dimentico, voglio ringraziare alla signora Chiara di Ashfield che lunedì, ieri, si è venuta a prendere il regalo, che lei ha vinto la radio che si carica sotto al sole, mi ha ringraziato tanto e ha lasciato una bella confezione di baci perugini. Oggi abbiamo fatto festa, quindi grazie signora, sono molto contento che le è piaciuto molto questo regalo, perché Carlo Tartaglia regali dei bei regali tutto l'anno, non soltanto una volta al mese, ma tutto l'anno. Ho regalato pure i biglietti di Pupo. A proposito, se non siete andati a vedere il concerto di Pupo, vi avete perso un bellissimo concerto. Tanta gente, bella canzone, bellissimo proprio, Pupo proprio è fantastico, ha parlato delle sue cose private, ha parlato di tutti i suoi successi, poi c'è stato a Fiordaliso con Magra, ma quella voce che fa sbandare tutto quanto, è stato proprio fantastico, e è venuta pure la sorella di Fiordaliso, e quindi è stato un bel show che vi avete perso. La prossima volta se sentite che viene Pupo, non esitate a comprare i biglietti, vale proprio la pena ogni centesimo che voi spendete. E adesso ripartiamo, adesso ci ascoltiamo un altro singolo. Allora, dico il indovinello ancora una volta: anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? La risposta deve essere bella. Per esempio, chiudimi la porta, accendi la trasmissione. Quindi così deve essere, non solo una parola, ma messa insieme. Vale molto, proprio la pena vincere questo regalo. Antopaga ci fa ascoltare a noi, Dio dove sei? Noi ce lo domandiamo sempre, Dio dove sei? Ascoltiamo il motivo perché vuole sapere dove sta Dio. Carlo Tartaglia, favi compagnia.

0: Bellissimo, signor, qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia, 0499 999 149. Un altro nuovo singolo di Leo Gassman con Leva le scarpe, proprio in romano. Ascoltiamolo qui per la prima volta.
1: Entra, fai piano, dai, non fare rumore. Leva le scarpe se mi entri nel cuore. Ti chiedo scusa, tieni accesa una luce.

0: Leva le scarpe se mi entri nel cuore. Ti chiedo scusa, tieni accesa una luce che se non l'anima inciampa.
1: Bravissimo Leo Gassman con Leva le scarpe qui su Radio Incontro Musicale. Chiudiamo la seconda terna con Annalisa insieme a Olly con Orizzonte Verticale qui su Radio Incontro Musicale. Per la prima volta ascoltiamolo insieme.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio 2000 with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Siete in tanti questo pomeriggio, mi fa molto molto piacere. Antonio, non posso dare l'indizio, neanche è fatto mezz'ora che ho detto l'indovinello. Io l'indizio lo dico quando magari sono passate 2 settimane che nessuno magari si è avvicinato, allora dico l'indizio, ma non posso tutta una volta dare l'indizio. Bisogna avere un po', ecco, dovete pensarci sopra, perché alla fine gli indovinelli sembrano difficili, ma alla fine non lo sono, sono facili, facilissimi. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Me lo dovete dire voi. 0499 999 149. Adesso andiamo alle richieste dei miei giovani con Sonia di Redfern. Ciao Carlo, per favore mi fa ascoltare la canzone di Achille Lauro, Senza una stupida storia. Ascoltami insieme qui per la prima volta. Ha uscito un bellissimo CD Achille Lauro. Dopo diamo un benvenuto al grande nostro numero uno sportivo d'Australia, possiamo dirlo, magari tutto il mondo, Maurizio Pagnin. Achille Lauro.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Bravissimo, Kyle Lauro qui su Radio Incontro Musicale. E normalmente quando Maurizio arrivano le 3:15 circa faccio ascoltare voi gli indizi, invece adesso lo faccio ascoltare me un 15 minuti dopo. Buon pomeriggio e benvenuti nei microfoni di Radio Incontro
1: È un
0: Musicale.
1: piacere vederti Carlo, perché ti vedo sempre in forma ormai, questa è la cosa più
0: Sì,
1: importante, la
0: sì, sì,
1: salute, la
0: sì, sì.
1: salute. Buongiorno ascoltatori, come state? State bene, spero, eh? Beh, ben ritrovati, notiziario sportivo molto interessante oggi, verso le 4:10, 4:15, le 4:15, dopo le belle canzoni messe in onda dall'amico Carlo. Oggi ci occuperemo in modo particolare di un campionissimo che purtroppo a 59 anni ci ha lasciato e che tutto il mondo ha onorato. Si tratta di Alex Zanardo, padovano, abitava a Noventa Padovana, dove abita mio fratello, è un grande campione, poi sentiremo. Parleremo anche di un campionissimo che ormai continua a non sorprenderci più per quello che fa e ci regala un record dopo l'altro, mi riferisco a Jannik Sinner. È del new boy in town. Il new boy in town, tu non sai chi è il new
0: Lo
1: boy in
0: so,
1: town,
0: lo
1: chi è?
0: so, lo so.
1: La stella nascente della Formula 1, Kimi Antonelli. In Serie A, meritatissimo, devo dirlo anche se sono tifoso della Juventus, 21esimo scudetto dell'Inter che ha festeggiato e ha meritato di vincere questo scudetto. La Roma ha approfittato del pareggio della Juventus con il Verona, già relegato in Serie B, ma che ha fatto onore al calcio combattendo e ottenendo un pareggio contro la Juve. Adesso la Roma è al quarto posto. E al quinto posto è insidia la vecchia signora per un posto in Champions League, ha solo un punto di ritardo e mancano 3 partite. Questo sarà forse lo scontro, la sfida più importante per il quarto posto della Champions League. Il Venezia è promosso in Serie A, quindi Verona va giù e un'altra Veneta che viene su, il Venezia.
0: Almeno.
1: Nel ciclismo parte un interessante Giro d'Italia. In settimana le partite di ritorno delle 3 coppe europee. Nel calcio locale una disamina sulla situazione nella A-League e nella NPL del New South Wales. E ascoltate bene, cari ascoltatori. E nell'angolo dei premiati un nuovo bravo allenatore italiano che potrebbe un giorno diventare commissario tecnico della nazionale italiana. Per scoprire chi è, dovete restare con me e con Dario Meridoni, che oggi è in studio con me fino alla fine di Incontro Sportivo. Quindi, Maurizio Pagnin, con un po' di raffreddore, oggi vi aspetta più tardi, verso le 4:10, 4:15, con tutte queste notizie sportive.
0: Maurizio, tu porti fortuna a Sina, perché
1: Sì?
0: l'altra volta che sei stato nello studio avevi vinto Monte Carlo. La settimana scorsa non sei venuto, quella settimana e ha vinto Madrid.
1: E se continua a giocare così, Carlo,
0: Oh,
1: può
0: troppo
1: vincere
0: forte.
1: Roma e anche Roland Garros, che l'anno scorso gliel'ha regalato ad Alcaraz, eh?
0: Allora io continuo perché
1: Vai,
0: abbiamo
1: vai, vai.
0: tante richieste ai miei ascoltatori. Allora, ripartiamo adesso Claudia di Sarhir. Ciao Claudia, grazie del tuo ascolto. Gli piace molto la canzone di Emma e insieme a Julie con Brutta Storia. Me la fai ascoltare? Certamente. Poi Fabio di Bondi mi aveva telefonato a pochi minuti fa, prima che veniva Maurizio, perché mi ha detto, lo so che ha messo un'altra canzone di Elisa, Annalisa. Per favore, mi piace molto quella di Esibizionista di Annalisa. Me la fai ascoltare? Perché no? E poi la terza canzone è un singolo di Benji e Fede con Zero per Jacopo di Bondi. A voi tutti, Emma e insieme a Giulia con Brutta Storia per Claudia di Surrey Hill. Ascoltiamo insieme. 0499 999 149 149.

Bellissimo single qui su Radio Incontro Musicale, Radio 2 Triple O with Carlo e Italian Program. Adesso continuiamo perché vi voglio far ascoltare delle richieste che ho avuto i miei ascoltatori prima che cominci lo sport. Allora adesso andiamo a Rose di City, della città. Vuole ascoltare la canzone di Noemi Bianca, questa è una bella canzone di Noemi. Poi subito dopo andiamo a Laura di Stan Moore, che piace molto Baby Kai, vuole sentire il grande successo che fece con il titolo Dimmi, Dimmi, Dimmi. E poi Fabrizio Moro con un altro nuovo singolo che si intitola Scatole per Marco di Leichhardt. A voi tutti per Rose della città, Noemi Bianca. L'indovinello, anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? 04 99 999 149. Adesso domando a Maurizio se la sa.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre di nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia, ma e chiagne sempre sto cuore, e chiagne sempre, ma chiagne sempre di nostalgia. Yeah!

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia ad aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose. Che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare. Che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.